questa è una domanda che faccio, ma sono un po' di discordi, io ce l'ho seguito, testo a fare, ma si può fare